0: Trigger FM, das Radio der freien Medien. Immer unzensiert.
1: Auf triggerfm.com. Bella,
2: appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei, la donna che mi piace tanto, sofisticata,